Quello me l'hai scelto. No. Non me l'hai scelto. No. Non me l'hai scelto. No.